Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Amica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.